0: wondiro porwayo.
1: Alleluia.
0: Ngai ituhande.
1: Alleluia.
0: Eyendora simanga.
1: Alleluia.
0: Eyendora simanga.
1: Alleluia.
0: Nobondiro basimanga.
1: Alleluia.
0: Nobondiro basimanga.
1: Alleluia.
0: Nomisiko mikode. Nomisiko mikode.
1: Alleluia.
0: Nomisiko mikode.
1: Alleluia.
0: Nomisiko mikode.

ambike akure nisha tuye polongo dede tu amatu munjire mba uripo no murai tu ombaru muvi mbaru ine onda no hambo mbari po hambo ndatu shoya mbanjitwa kaine atukana pamwe nao.

matunu pokana kimondo kimondo tangirene iyo serikali dai tomunu vakaenda nokaubu va ungura ingo kuzambaza moyanga chibai boshi vakotoka nishomba.